0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Disc jockey! Que cosa aspeti a mettere quel disco folle?
2: Des de Cala Emporter, Isla de

Disjockey, che cosa aspetti a mettere quel disco folle? Qui l'atmosfera è già